0: Radio 106.7 FM.
1: Mi sa come dovevi che da gosa. Doja Sinekila, che con anche da Lora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on

mai mucha. Mi sa come te che da gosa. Doce si ne chila che con anche da l'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM.

Mi sa come dove che da gosa. Doce sinekile, che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart.